0: Sì, sì, signora Julia.
1: Ma c'ha cugliasu, tu su cugliasu! Radio Cordillera, ta we are, we are! Acciagliau!